0: Estamos haciendo románticos de siempre. Y seguimos así, de esta manera. Domenico Modugno, de azul pintado de azul.
1: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.